0: la spigna regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restare a voi.
0: Sei tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo per.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

mai da fare, sola te l'ora, o coro renda, in cervello. O mai da fare, sola te l'ora, o coro renda, in cervello.

le prove sopra me, di quali vuoi trovatemi potere, bella ripetion, testimoni son chiari.